Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...

春了阔。Non avete paura del domani.Del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate